Andiamo qua, che ora che è adesso? Adesso 8:29, manca un minuto per 8:30, demo. Emo. E un carreiro, pardinho. Ah, não podia faltar.

Andiamo qua, che ora che le qua le 9.52, 9.52, 9.52, devo che racconti che qua musica se pediu a chi? A chi? Quem pediu, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Jarlita, Jarlita, ó. Oh.

Andiamo qua, a che ora che lei adesso? 10:36. Sì, va, andiamo avanti. Le qua. Le metti. Sita? No, le questa qua. Questa.

con un bicchiere di vino, una fetta di formaggio, quel buon mezzo a cura, e si va, e so col cortar ben fininha, che si ben fininho. Pronto. A trilha sonora deixa comigo. Domani tem Casa da Cultura, dopo la messa.